male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Ma

0: fare. Devi scegliere, cliccare e scrivere bel tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
1: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
3: Yes. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Kiss Kiss.
4: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
5: La musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss
4: Kiss. Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e

0: piaci tanto, Adriana, è caduto il finimondo, lo sapevo. Ho chiesto agli italiani quanto avessero gradito la canzone degli Squallor. Il nostro WhatsApp è impazzito. La canzone era Cornutone.
1: Questo è il titolo.
0: Dedicata al nostro Pica, prego.
1: Sentiamo.
2: Gli Squallor sono tornati di moda, non solo con questa canzone.
3: Dall'uomo pare una scorza di limone e come blu stuce le cartone.
0: Allora ricordiamo che dietro gli Squallor si nascondevano i più grandi autori della canzone italiana,
1: gente che ha scritto
0: canzoni,
1: Totò
0: Savio, che

0: scritto canzoni come Maledetta Primavera, uh-huh, come Se bruciasse la città. Cioè, stiamo parlando di Fior Fior, sì, sì, Daniele, sì, Pace, Bigazzi, insomma, il top della musica italiana. Prego, prego.
1: Pippo, Adriana, io arrivo a scuola ballando.
0: Brava.
1: Ma voi mi fate impazzire, mi fate impazzire. Ma certo.
2: Ciao Davide a Milano, avendo 57 anni me le ricordo, sì. Mio cognato le aveva tutti i dischi di degli Squallo.
0: Vedi. Okay.
3: C'era un signore a fianco a me con la macchina, con il vetro abbassato, che la stava ascoltando.
0: Beh, ma ci credo.
3: A squarciagola.
0: Ci credo.
3: Gli Squallor.
0: Ci credo.
1: Caro, ma gli Squallor, mamma mia, spettacolo, Pippo, spettacolo!
4: Mitici gli Squallor.
0: Gli Squallor
5: l'ha detto proprio.
6: Pippo, ti amo, mi hai fatto impazzire con questa canzone. La mia gioventù, non potevo dire che la mettevo perché ero una ragazzina, però di nascosto lo facevo. E la cantavo a squarciagola, quando non c'erano i miei genitori o parenti sul lido.
0: È vero.
7: Ma certo che me la ricordo, come si fanno a ricordare gli Squallor? E il gota musicale che si celava dietro.
0: Sì, il gota musicale, hai detto bene. Anche Berta era molto divertente.
3: Ho capito perché non ti sei sposato allora. Una femmina te leva libertà.
0: Una femmina che te leva libertà.
5: Esattamente.
0: Che? Andiamo avanti. Andiamo avanti. No. Stiamo parlando di cose del passato che non abbiamo più.
5: Momento di
0: Squallor,
5: nostalgia.
0: Sono arrivati per il jukebox, che un'ascoltatrice ha detto mi manca tanto il jukebox sulla spiaggia, dove lei metteva Una carezza in un pugno di Adriano Celentano. E poi qual era l'altra che aveva citato?
5: Venus
0: delle Bananarama,
5: Bananarama, sì.
0: E quando voleva fare la dolce metteva Una carezza in un pugno, quando voleva ballare metteva le Bananarama. Però lei ha parlato del jukebox, ma stanno parlando di tanti oggetti del passato che mancano. Prego.
3: Pippo, ma te lo ricordi il twister? Mamma mia, che dolore terribile.
0: Qual era il twister?
8: Era un tappeto,
0: sì,
8: con dei cerchietti colorati, e tu dovevi con le mani, con i piedi coprire. Citato
0: io.
8: Anche nel film di Michael Jackson.
0: È vero, è citato in Michael. Ma assolutamente
5: non ce l'ho presente, non riesco a visualizzarlo.
0: Sì, vero.
5: Ok, sentiamo ancora.
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Io mi ricordo che quando ero piccolo, ma molto piccolo, avrò avuto 3-4 anni, che noi avevamo una TV in bianco e nero, e mio padre arrivò con questa nuova TV
0: a colori,
9: che era la prima TV a colori.
0: Bellissimo.
5: Sì, sì, ho capito qual è il twister. Sì,
0: tutta...
5: perché poi non dai un nome agli oggetti, ma visivamente li ricordi.
0: Tutta la famiglia andava a vedere la TV a colori per la prima volta. Sembrava veramente un camino acceso quando fuori c'erano meno 20 gradi. Belli, tutti là davanti.
5: Bello.
0: A guardare. Bellissimo. Prego.
10: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
5: Buongiorno.
10: Io ricordo con malinconia le gomme a forma di sigaretta, che quindi andavano scartate e masticate. Ma prima di fare ciò emulavamo il gesto del fumo, quindi fumavamo e poi le mangiavamo.
0: E ricordo bene che quelle gomme erano durissime e spesso e volentieri perdevano il sapore dopo 3 secondi. Il tempo di fare non sapevano più di niente, le buttavi.
5: Ed è un classico di gomme di quel tipo lì, cioè di quella tipologia, ed erano contenute all'interno proprio di un pacchetto rigido.
0: Tipo sigarette.
5: Proprio il pacchetto che porta sigarette.
0: Ricordo che proprio a causa della mancanza di sapore immediata, poi vennero fuori delle gomme più famose che le sottotitolarono gusto lungo. Significava che il gusto rimaneva un po' più a lungo.
5: Era più persistente.
0: Queste qui perdevano il gusto in 2 secondi.
5: Ed erano anche un po' più morbide.
0: Esattamente.
11: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Tiziana dalla provincia di Salerno.
5: Ciao Tiziana.
11: Quello che mi manca dalla mia infanzia sono i giornalini, cioè dove staccavi il poster e tappezzavi tutta la tua cameretta. E lì poi succedevano i sogni più belli della nostra infanzia.
5: Io
0: l'altro giorno ho dovuto spiegare ad Adriana, Joe, Anna Chiara cosa fossero gli After Eight.
5: No, questi non li conoscevamo.
0: Nessuno di loro, manco Pica se li ricorda.
5: No.
0: Gli After Eight, volete vedere per favore?
5: Non si dice niente questo.
0: Sono
5: nome,
0: dei cioccolatini quadrati con dentro la menta. Non si trova. Io ve li volevo portare, ho fatto dei giri allucinanti per trovarli. Non si trovano, ma so che esistono ancora. Gli After Eight sono dei cioccolatini sottili con dentro la menta. Vuoi vedere, se chiedo agli ascoltatori, quanti di voi ricordano gli After Eight? 347-490-0042. Ed erano buonissimi. Si mangiavano all'ora del tè, Adriana. Tu bevevi il tè e mangiavi l'After Eight, era di una chicca, era molto inglese, molto English.
5: No, però poi già i millennials credo non li conosco, non se lo ricordano. Vediamo se c'è qualcuno che lo... Scrivete, per curiosità, Se li ricordate, scriveteci anche la vostra età, ma giusto per capire a che.
0: Ma perché devi andare a dire alle persone quanti anni ha la vostra età? Se li ricordano.
5: Eh no, chi se li ricorda perché? Che anni ha? Perché ma sembra che stiamo ancora ricordando molto le cose di un tempo, ma i millennials. Che cosa masticavano? Che cosa toccavano? Cioè, per esempio, il Walkman sicuramente era dei millennials. Il Cioè, io lo ricordo e ricordo perfettamente che facevamo a gara, perché poi finivano per avere il poster a dimensione naturale di qualche artista, di una boy band pure. Sì,
0: prendi due messaggi da Anna Chiara che stanno arrivando. Tanti messaggi per gli After Eight al pari degli Squallor.
5: Okay.
0: After Eight come gli Squallor. Che tanti...
4: Buongiorno ragazzi, io sono del 91 e li ricordo benissimo. Gli After Eight.
12: Sono la vita, grande Pippo. Li compravo sempre quando andavo a Londra. Adesso si trovano anche in Italia. Ciao, chi schizza a te.
0: Era proprio un tipo di cioccolatino che non esiste. Diciamo, non si trova tanto facilmente. Stanno arrivando tanti messaggi qui al 347.
5: Grazie per aver inserito la vostra età.
13: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
5: Buongiorno.
13: Io ricordo qualche gioco un pochettino più manuale, lo strommolo o la trottola, gioco della settimana.
0: Un strummolo, lo strommolo.
13: Non si possono più fare la fionda, la cerbottana, altri tempi.
0: La cerbottana.
5: Il gioco della settimana, quello che scrivevi a terra, i quadrati che disegnavi col gessetto a terra.
0: La settimana.
5: Si chiamava così, la settimana.
0: Che si faceva con i piedi.
5: Dopo te lo faccio, perché lo ricordo a memoria.
0: Mi devi fare la settimana?
5: Ti faccio la settimana senza i quadrati a terra. Vai.

0: Massimiliano,
1: buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Ciao Massimiliano, buongiorno. Da Roma.
2: Buongiorno a tutti.
0: Massimiliano, cosa ti manca?
2: A me manca, non è una cosa fisica, cioè, non è un gioco, un qualcosa.
3: È una situazione, le esperienze
0: sì,
3: di
0: la
3: prima.
0: Comitiva enorme, la comitiva enorme.
2: Perfetto, sì, perché mia mamma aveva un negozio nella via principale del nostro quartiere, che era Acilia.
0: Acilia, a
2: Roma. E praticamente noi ci rincontravamo là i pomeriggi dopo la scuola, senza darci un orario, una telefonata, una cosa, e ci incontravamo
0: sapendo
2: che venendo là ci saremmo incontrati,
0: sì.
2: Quelle comitive enormi
0: che poi dovevi
2: amici,
0: andare a mangiare la pizza e non trovavi mai posto perché 30-40 persone,
2: sì,
0: ti ricordi?
2: Sì. E un'altra cosa, in particolare mi mancano le cartoline, ragazzi.
3: È vero, quelle che si spedivano quando andavi in vacanza, soprattutto
2: ma
3: d'estate.
2: Neanche, era quello che tu trovavi quando tornavi, una sorpresa nella buca delle lettere.
0: Le lettere, sì, col francobollo, che era,
2: sì.
0: A molti veniva voglia di farne la raccolta, giusto? Ti ricordi la famosa filateria?
2: Sì.
3: E poi magari ti aspettavi la cartolina di qualcuno a cui tenevi particolarmente, eh?
2: Sì,
3: ti aspettavi di trovare quel nome lì
2: particolarmente in quella persona che volevi mandare tu quando andavi e avevi la lista delle persone a cui mandare le cartoline.
0: No? Quanti anni hai oggi, Massimiliano?
2: Adesso 56.
0: 56, ma tu di quell'epoca della comitiva da 30-40 persone, ricordi che molti si sono accasati per la vita, diciamo? Nel mio gruppo sì, molti si sono conosciuti lì e sono diventati poi marito, poi col tempo marito e moglie, hanno fatto
3: cioè di fidanzamenti storici.
0: Sì, sono nati là.
2: No, nati nessuno là. No.
0: Nessuno
2: no.
0: Là. Non era una comitiva foriera, diciamo, di tempo. Diversi,
3: di relazioni storiche tuttora vive vegete,
0: io ricordo che una volta
2: io ho quattro amici che ancora vedo e se non li vedo li sento e parliamo di 26 anni all'incirca quasi
0: vedi, che erano di quella comitiva lì.
2: Sì, che ancora ci frequentiamo con i rispettive famiglie e i rispettivi figli.
0: Io ricordo di tre ragazze precise della mia comitiva da diciottenne che si chiamano Monica, Antonella e Teresa, che un giorno eravamo tutti sistemati, fidanzati, vennero da me a dire: senti Cesare, non ci rimanere male, ma noi da domani non veniamo più, non usciamo più con voi perché qui siete tutti sistemati e noi dobbiamo cercare qualche fidanzato.
3: Mi pare pure giusto.
0: E quindi non vennero più nella comitiva. Pensa a te.
3: Non volevano più far parte di quella comitiva lì.
0: Grazie Massimiliano.
3: Ciao Massimiliano.
2: Buona giornata.
3: Ciao. A Cosenza dove c'è Giampiero. Ciao Giampiero, benvenuto su Kiss Kiss.
4: Buongiorno.
3: Allora, tu volevi ricordare vari giochi della tua infanzia, della tua adolescenza.
4: E allora, il mio preferito era Indovina Chi.
0: Indovina Chi.
3: Ma esiste ancora?
4: Era stupendo.
3: Bello.
4: Ho visto una pubblicità ultimamente.
3: Jack?
4: E lo hanno rifatto, ma è stato stranissimo vedere
3: i personaggi.
4: Praticamente. Con il botulino li hanno ripresi.
3: Ah, non mi è sembrato, sai, perché io ce l'ho, l'ho comprato a mio figlio, è divertentissimo, ci gioco spesso.
0: Sì. Io c'ho un Indovina Chi dove c'è Adriana senza Botox. Guarda, è molto più carina, è vero.
3: Sei cretino.
0: Sono d'accordo. Senti, quanti anni hai adesso, ma Giampiero?
4: Io ne ho 46.
0: Hai figli?
4: No, non ho figli.
0: Ah, non hai figli, quindi non sai se c'è qualcuno in famiglia, nipoti, qualcuno che gioca adesso.
4: No, continuo a giocare da solo.
0: Giochi da solo.
3: Ce l'hai ancora? Ma dell'epoca ce l'hai?
4: No, purtroppo no.
3: No, l'hai ricomprato?
4: No, non l'ho ricomprato.
3: Non l'hai ricomprato.
4: Lo ricordo e basta.
3: Ah, lo ricordo, perché io ci gioco ancora. Pensavo che giocassi con
0: e ti manca Indovina Chi. Io ricordo anche Indomimando, che era molto carino, quel gioco da tavolo. Non te lo ricordi, Adriano?
4: No.
0: Sì.
4: Ma poi... Io per esempio avevo gli Atari.
0: Come no, i videogame, gli Atari,
3: quelli
0: te li ricordi.
3: Sì.
0: Va bene, noi
3: grazie Giampiero.
0: Grazie per aver risvegliato questo ricordo.
4: Grazie a voi.
0: Un abbraccio,
3: ciao.
5: Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
5: Io ricordo qualche gioco un pochettino più manuale, lo strommolo.
0: L'abbiamo detto prima.
3: Settimana. Sì.
0: Grazie Picca, questo ascoltatore l'abbiamo sentito già prima.
6: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo. I miei genitori non mi hanno mai comprato il garage delle macchinine.
3: Il garage delle macchinine.
0: Come la casa di Barbie dell'ascoltatrice di prima.
6: Ciao, anche io quando ero piccolo, considerato che sono dell'83, ero innamorato del robot dei Power Rangers, quelli che si univano per formare il Megazord. Ho provato tutti gli anni, a Natale, a compleanno, a chiederlo, non l'ho mai avuto.
3: Non l'hai mai avuto, vedi, ti è rimasto sto desiderio. Sì. Ha la barba, non ha i capelli. Chi è?
1: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Sorella.
1: Per me è un gioco che non ho mai ricevuto e che è sempre stato il mio sogno, è stato Emilio. Quel cavolo di robottino del cavolo, e mia mamma ogni volta mi diceva: no amore, no no, mi sembra totalmente inutile, costoso. Affan 13, a me piace un casino.
0: Ragazzi, noi siamo stati così, le generazioni sfortunate. Pensa che Pica, quando il papà andò in cassa integrazione, diventò come l'uranio, impoverito. Non poteva, non aveva giocato. Andiamo avanti.
3: Non ha gli occhiali, ha la barba e non ha i capelli. Chi è?
0: Mamma,
7: dove lo trovi? Uno come Pippo, un bell'uomo. Al pazzo per tutta l'Italia è un po' difficile che trovi un uomo così, anche di tanta compagnia.
0: Mi fai la domanda, Adriana?
3: Chi è?
0: È mamma!
7: Una
3: persona per bene, molto per bene.
0: Andiamo avanti.
8: Buongiorno Pippo e buongiorno Adriana.
3: Buongiorno.
8: Voi due, tutte e due, soprattutto Adriana, converrete con me. A me mi manca tantissimo il gioco della bottiglia.
0: Sì.
3: No, io però non ero dell'epoca della bottiglia.
0: Io ero dell'epoca e me lo ricordo. Quindi hai sbagliato di dire soprattutto Adriana, perché forse era più dell'epoca mia, caro ascoltatore.
3: Anni 70-80,
0: sì,
3: giusto?
0: Sì, il gioco della sedia, della bottiglia.
3: No, non era
0: quell'altro
3: nostra.
0: Della, come si chiamava, la staffetta, no? Che c'era il fazzoletto, il gioco del fazzoletto, mettevi il fazzoletto così a chi lo prendeva
3: forse
0: prima.
3: Il gioco del fazzoletto.
0: Quelli
3: ci sono arrivati anche noi.
0: In spiaggia, tantissimo, ed erano molto divertenti.
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Adri. Allora, a me manca tantissimo la macchina da scrivere, che ho dei ricordi bellissimi alla ragioneria quando facevamo l'ora di dattilografia con le cuffie e per la prima volta ho ascoltato Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883. Cioè,
0: che bei ricordi.
9: Battere le lettere a tempo di musica era qualcosa di spettacolare.
0: Fantastico.
10: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
0: Gioco del fazzoletto, poi tu dovevi tornare al posto per avere il punto e l'avversario non doveva toccarti prima dell'arrivo sulla linea. Se arrivavi sulla linea eri salvo, ma se l'avversario ti toccava tu perdevi la manche.
3: Poi c'era 1-2-3 stella, lo ricordi?
0: Voglia.
3: La palla avvelenata.
0: La settimana che
3: la
0: dovevi fare.
3: 2-3.
0: Ecco, bravissima. Mamma,
3: peccato.
0: Che brava.
3: Mi sono dimenticata. La farò domani.
0: La farò domani.

0: Questa è Radio Kiss Kiss. Grande Jovanotti con L'ombelico del mondo dal 1995, ringraziamo il Pippo per lo show in replica. Da questo momento, questa bella domenica mattina, parte Kiss the Weekend. Linea però prima l'informazione, dove per noi c'è Cristina Manco. Buongiorno Cristina, buona domenica.
1: Una buona giornata e bentrovati. In Medio Oriente, Teheran avrebbe proposto agli Stati Uniti un accordo in due fasi. Alcuni media parlano di 14 punti per risolvere la crisi nello stretto di Hormuz e la guerra in Iran e Libano. Prima la riapertura delle rotte marittime e la fine del blocco americano di Hormuz, poi negoziati sul nucleare, secondo quanto riportato da Axios, che cita fonti diplomatiche. La proposta non sembra convincere Trump, che ha scritto un post su Truth dal tenore non conciliante. La esaminerò a breve, ha scritto il tycoon, ma non immagino sia accettabile. C'è la possibilità che riprendano gli attacchi. Si ritiene che i corpi di circa siano ancora intrappolati sotto le macerie nella striscia di Gaza, dove meno dell'1% dei detriti è stato rimosso dopo due anni di guerra, lo rivela un rapporto pubblicato dal quotidiano Arts il 17 febbraio, secondo il quale, considerata la lentezza delle operazioni di rimozione delle macerie, il processo potrebbe durare fino a 7 anni. Spostiamoci in Ucraina. La Russia è tornata a colpire la città di Sumy a nord di Kharkiv. Un raid delle forze armate di Mosca ha ucciso un uomo e causato il ferimento di 4 donne e 2 bambini. Il presidente ucraino Zelensky nel frattempo ha avvertito che è stata registrata un'attività piuttosto insolita lungo alcuni tratti del confine fra Ucraina e Bielorussia. Sul lato bielorusso stiamo documentando attentamente ogni cosa e tenendo la situazione sotto controllo, spiega, se necessario reagiremo. Veniamo in Italia. Caro carburante, taglio in due tempi per le accise di benzina e diesel. Al primo provvedimento, che porta allo sconto fino al 10 maggio, se ne aggiungerà un successivo per estendere la misura fino al 22, 3 settimane in tutto. Si tratta di uno sconto differenziato, resta di 20 centesimi sul diesel, si riduce a 5 sulla benzina. La base della scelta, l'aumento marcato sul gasolio, salito del 24%, con effetti diretti su trasporti, logistica e filiere produttive. L'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Martedì nella chiesa di Santa Giustina Padova, campione di coraggio di due sport, prima l'automobilismo, poi dopo l'incidente in pista dove perse le gambe, di paraciclismo, nel quale ha vinto 4 ori, 2 argenti alle Paralimpiadi di Londra e Rio de Janeiro e 10 medaglie d'oro ai mondiali. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio prima dell'inizio di tutti gli eventi sportivi di questo fine settimana. L'Italia perde un grande campione ed uomo straordinario, scrive la premier Meloni, mentre Sergio Mattarella lo ricorda come punto di riferimento per tutto lo sport, amato per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo. Calcio: negli anticipi della 35esima di Serie A, l'Udinese ha battuto 2-0 il Torino, mentre sono terminati a rete pari entrambe 0-0 Como Napoli e Atalanta Genoa. Oggi altre 4 partite, occhi puntati su Inter Parma, con una vittoria i nerazzurri saranno campioni d'Italia. Formula 1: Kimi Antonelli si prende la pole position del Gran Premio di Miami, la terza consecutiva dopo Cina e Giappone. Accanto a lui scatterà Max Verstappen, in seconda fila Leclerc e Norris, in terza Russell e Hamilton. A causa della minaccia meteo, anticipata alle 19 la partenza della gara. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, che schissa a tutti.

E si parte questa bella domenica mattina ringraziando chiaramente la redazione, Cristina Manco, che torna esattamente tra un'ora. E intanto buongiorno, buona domenica a quelli che si risvegliano, tipo risveglio muscolare la mattina. Buongiorno! Quelli che fanno sport già di primo mattino, quelli che sono in giro a zonzo, tra un po' ne parliamo perché è una domenica speciale, domenica lunga, purtroppo sto ponte è finito, domani lunedì si torna a lavorare, qualcuno potrebbe dire no, io sto ancora lavorando. Giovanni Peratori in regia, si parte con la bella musica, Harry Styles, American Girls.

quella la era un'altra questa, ok. Camila Cabello con Young Thug insieme a Ivana su Radio Kiss Kiss suona la musica più bella. Sono le 7:13, rimaniamo insieme fino alle 9 in questo bel giorno speciale, questa domenica. La primavera è arrivata, qualcuno che soffre di rinite allergica e di allergia ne sa qualcosa, perché la primavera, insomma, dicevamo era alle porte, invece finalmente la stiamo vivendo insieme, anzi qualcuno dice in realtà è arrivata già l'estate perché fa già abbastanza caldo. E attenzione, perché stiamo per lanciare la domanda, se ci facciamo caso ragazzi, oggi è la prima domenica di maggio, e allora per l'appello, signore e signori, di questa mattina, di questa bella domenica, abbiamo scelto un argomento che è questo: oggi prima domenica di maggio, e finite la frase, un po' come un tema che si dà in classe, sai, a scuola, cioè cosa farete oggi? 347 490 0042. Però ricordo che partecipano a questo gioco solo quelli che rispondono esattamente dicendo ciao Rao, che ne so, sono Francesca, sono di Milano, oggi prima domenica di maggio vado a vedere i monumenti a Roma. Oppure ciao Rao, sono, che ne so, Angelica, sono di Palermo, e oggi prima domenica di maggio sto andando con la mia famiglia ad una gara sportiva, perché essendo domenica abbiamo i fine campionati. Esatto, anche oggi, ad esempio, mio nipote, che saluto, Alessandro, al fine campionato, il torneo di fine campionato oggi prima domenica di maggio. Oppure faccio un altro esempio: ciao Rao, sono Martina, io sono di Roma, oggi prima domenica di maggio lavoro perché ho un bar e sto preparando cappuccini caldi caldi. 347 490 0042, via WhatsApp. Da questo momento avete la possibilità di vincere i gadget di Radio Kiss Kiss, perché sapete che noi premiamo esattamente alle 9:10, quindi un'ora e 40 minuti a partire da adesso per lasciare il vostro messaggio. Oggi prima domenica di maggio è finita.

0: Biagio Antonacci, sulla di Fischiscono io e me.
1: Io non so stare al mondo,
0: senza te. Allora, 347-490-0042, oggi, prima domenica di maggio.
2: Ciao Raul, ciao. Oggi, prima domenica di maggio, aiuto il mio parrucchiere a fare un muretto in cartongesso.
0: Ah, ciao. Ecco, perché a parrucchiere queste ore sono chiusi, soprattutto la domenica, lunedì anche, giorno di festa, e poi riapre martedì. Va bene, buon
3: ciao,
0: muretto.
3: Radio Fischis. Ciao. Oggi, prima domenica di maggio, porto un gruppetto di persone a vedere il castello di Aglie. Io organizzo eventi.
0: Che bello.
3: E questa è una passione. Un bello. Abbraccio, Dario.
0: Ciao Dario, che voce, vai. Allora, tra un po' premieremo qualcuno, ce ne vuole di tempo, ragazzi, avete tempo. One Republic.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
2: Arredissima. Kiss Kiss.

0: ma la tua domenica arrivi in maggio, come è cominciata questa prima domenica di maggio? Me lo scrivono a volte, sì, facciamo un po' di autobiografia. Come è cominciata? E fino a poco fa bene, esattamente fino a 5 minuti fa molto molto bene, adesso un po' meno. Cappuccino, bollente, avete presente quelle cose che dici ok, non sarà tanto caldo, bruciata la lingua e quindi... Adesso questa lingua è per 3-4 giorni, rimarrà così, quindi va bene così. Ustione di terzo grado della lingua. Beh, vi sarà capitato sicuramente almeno una volta nella vita quando prendete caffè, cappuccino. Non vi dico, ultimamente ho preso un caffè al bar con tazzina bollente, non riuscivo a reggere la tazzina che era bollente, ho preso, cioè ho fatto una cosa strana, ho preso vari fazzoletti per vedere il barman, ha detto guarda Raul, se vuoi ti posso mettere la tazzina, ho detto no, per il principio devo berla così, va bene. Quindi questo mi è capitato in questa prima domenica di maggio. Voi invece sentiamo.
1: Ciao Raul. Ciao Radio Kiss Kiss, sono Davide da Monza. In questa domenica, prima domenica del mese di maggio, sono andato a fare addestramento militare. Un po' di lavoro mi aspetta, un po' di fatica. Ciao Radio Kiss Kiss, un bacione.
0: Grazie Kiss Kiss a tutti. Kiss Kiss a te.
2: Ciao Kiss Kiss, sono Gloria da Brescia. Questa domenica sono in giro a fare sport. È bellissimo, mi fa sentire viva. Io non ho ancora visto una macchina passare.
0: Bello, viva lo sport.
3: Ciao Raul, buongiorno. Sono Damiano d'Arezzo. Oggi, prima domenica di maggio, Maremma Bucaiola. Sono a lavorare, vado a fare un servizio con l'autobus da Arezzo a Chiusi, a Nottola, un ospedale di Sinalunga. Kiss a tutti.
0: Maremma Bucaiola,
4: va. Ciao, sono Chiara da Barbarano e oggi vado alla Tozzata. La Tozzata è una manifestazione, diciamo, agricola che si trova in un parco naturale, il parco naturale del Marturanum. Andiamo a divertirci lì.
0: Che bello, Tozzata, mi dà l'idea le macchine Tozzato, scusate, cioè la Tozzata, immagino ci sono degli scontri. Non facci capire di più, anzi adesso mi informo, dai.

0: chiamo su. Aio?
1: Stai fermo con sto telefono. Annalisa, buongiorno.
2: Ciao Max, ciao Leti.
3: Ciao.
2: Annalisa da Cardone Valtrompia. Oggi Brescia, giornata di relax, casa in montagna, Lodrino, il paese più bello del mondo.
1: Bene.
3: Bello, bello.
2: Provincia di Brescia. E quindi relax.
1: E basta.
2: Natura, animali.
3: Bello.
2: E basta.
1: Bene.
2: Ma sono contenta di sentirvi.
1: Grazie.
2: Un bacione a tutti.
1: Siamo contenti di accompagnarti noi. Buongiorno. Sì. Tu che cosa fai a Roma?
4: Buongiorno, chi si vendoli da Roma? Vendoli, sono Pietro. In quest'epoca di digitalizzazione, di robotica, intelligenza artificiale, tecnologie avanzate, io questa domenica.
1: Che fai?
4: La passo a fare, a ripristinare il gallinaro.
1: Il gallinaro.
4: Mettiamo le galline, uova. Fresche.
1: Dai.

Robin Thicke e Pharrell. Che bella sta canzone, te la ricordi? Blur Lines, sì. Su Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Cartolina Italia, da Max e Lali, pronti? Perché tra poco torniamo a sentirvi. Ci sono anche un sacco di storie particolari da raccontare questa domenica. Tra poco le sentiamo. Intanto vi facciamo ascoltare una canzone nuova, Avery. Si intitola Lie to Me.

0: Che sia una domenica a casa o una domenica in trasferta, è importante e prezioso sapere come sarà il tempo. Tutti regoli col meteo, la Leti?
1: Sì, molto.
0: Perfetto. Allora noi chiediamo ai colleghi del meteo.it come sarà la situazione del tempo appunto nelle prossime ore. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Prosegue la fase asciutta e soleggiata su tutta Italia, nonostante si scorga all'orizzonte un cambiamento. Nelle prossime ore regnerà ancora il sole grazie all'alta pressione, ma da ovest arriveranno le velature che saranno via via più consistenti. Nel corso del pomeriggio cielo in gran parte velato, ad esclusione delle zone adriatiche. Sole a tratti assente invece sui settori più occidentali del nord-ovest. Temperature massime comprese tra 22 e 28 gradi al nord, tra 22 e 26 al centro, tra 19 e 24 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
3: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina Arredissima.
4: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
3: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
4: Veramente?
3: Arredissima, dove la vita è issima.
5: Arredissima.
6: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
7: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
6: Una cosa per fortuna esiste, la Mid-Season Sale di Pitta Rosso, con sconti fino al 50%.
7: Gli sconti della Mid-Season Sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
6: Sole o pioggia non importa, da scarpe e scarpe e da Pitta Rosso l'importante sono gli sconti fino al 50%.
7: Pitta Rosso o scarpe e scarpe, dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
8: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss. E
9: l'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni: Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Samurai J, Ossessione, buongiorno a tutti dai mattinieri che la domenica si trasformano in cartolinanti,
1: postini.
0: Smistiamo le vostre cartoline, certo. D'Italia, allora messaggi vocali o di testa al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Con rinnovato entusiasmo, sia chiaro.
1: Sempre.
0: Allora, c'è un sacco di messaggi di testo, vado io, vai tu, dai, facciamo così la cosa.
1: Allora, io sono a lavoro, ma il pomeriggio andrò a Viterbo a passeggiare con la mia amica Silvia nel centro storico, che c'è San Pellegrino in Fiore.
0: Oh, bello, bello.
1: Miria di Attigliano. Poi saluti Samuele da Torino. Oggi mix delle due opzioni: lavorare a casa, per la precisione in giardino.
0: Aspetta che vedo San Pellegrino, sto cercando in Fiore.
1: Poi Katia, Diego, vai. Daniel, Ainoa, che bel nome, rientro da Mantova.
0: Bene, San Pellegrino in Fiore è un celebre evento floreale che si svolge nel cuore medievale di Viterbo. Per il 2026 l'evento si tiene appunto questo periodo. Leggevo, insomma,
1: bello.
0: Sì, il quartiere di San Pellegrino viene trasformato con allestimenti floreali, colori.
1: Che meraviglia.
0: Va bene,
1: poi in viaggio da Novara a Canosa di Puglia con sosta San Benedetto del Tronto per il matrimonio di Simona e Sabino. Loro sono Ilaria e Pier.
0: La città delle palme è molto bella, San Benedetto.
2: Ciao,
0: pronto?
2: Max, ciao Leti, sono ciao. Federica da Padova, insieme a Beatrice e Nino stiamo andando al mare finalmente. Ciao.
1: Ciao.
0: Pronto, buongiorno Leti, domanda per te.
3: Buongiorno mattinieri, Daniele. Ciao. Da Vittoria. Max, di alla Leti se sa che cosa significa sto facendo, sto sfemminellando le piante di pomodoro. Vediamo se lo sa che significa.
0: Sto sfemminellando le piante di pomodoro.
1: Sfemminellando.
0: Cioè, le sta rendendo non più femmine, cioè, quindi vedi un po' che significa. Cioè, vedi quante cose impariamo. Grazie. Intanto che ci pensi, c'è chi ci racconta.
4: Ragazzi,
0: del relax.
4: Buongiorno, io mi sono svegliato da poco, non ci ho capito niente. Ho detto oddio, ho fatto tardi, state pure la domenica adesso in radio, non ce la posso fare. Animo. Buona giornata, relax totale oggi.
0: Meno male, ma si era preoccupato, che è già lunedì mattina, ci stanno i mattinieri. Eh sì, per chi non lo sapesse, noi a lunedì siamo in onda dalle 5 alle 7, i fedelissimi quando ci sentono si preoccupano la domenica, dai. Buona domenica da Kiss Kiss.

0: chi è?
1: Nicola Zapponita, anche io produco i pomodori. Vuol dire togliendo le foglie. Va bene, la lady sta togliendo le foglie.
0: Quindi sfemminellando i pomodori vuol dire togliere le foglie, capito? Ci dice un altro amico che lavora.
2: Perché io sono andata
0: ortofrutticolo
2: a leggere, vuoi sentire i dettagli?
0: Che bordi.
2: Allora, viene chiamato in orticoltura e viticoltura, consiste nella rimozione manuale dei germogli ascellari, detti femminelle o cacchi.
0: Quello più o meno, togliere le foglie
2: che crescono tra il fusto principale e le foglie, quindi detti femminelli o cacchi.
0: Hai capito quante cose impariamo dai mattinieri? Sara, buongiorno, tu che fai?
3: Buongiorno a tutti Radio Kiss Kiss. Ciao. Sono Sara da Cortona, stiamo andando alla gita di classe con mia figlia Mia che fa la quarta elementare. Un saluto.
4: Ciao.
0: Vito,
4: ciao.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno, sono Vito da Fasano.
0: Vai. Che fai tu?
5: Oggi domenica di relax. Giardinaggio, solo che mi avete messo l'ansia.
0: Pure tu.
2: Perché?
5: Ascoltandovi di domenica mattina. Pensavo di andare al lavoro. Ti ascolto tutte le mattine.
0: Grazie per esserci là tutte le mattine, ma non è che vi dobbiamo mettere ansia, tranquilli. È domenica e alla domenica siamo anche noi più tranquilli, parliamo molto di meno, non so se ci avete fatto caso, e quindi diamo più spazio alla musica più bella e soprattutto tanto spazio alle vostre storie, messaggi, guarda quanti.
2: C'è un messaggio da parte di Antonella verso suo marito. Potete dire a mio marito Massimo che la domenica mattina è obbligatorio cornetto e caffè a letto?
0: Come no?
2: A me non me li porta mai nessuno. Comunque, Alessia e Andrea rientro dalle Cinque Terre con tappa Firenze. Vedi, molti sono in viaggio, stanno rientrando.
0: Ma c'è chi sta preparando il sugo da stamattina alle 6, se ho capito bene.
6: Buongiorno mattinieri. Stamattina sveglia alle 6.
0: Mamma mia.
6: Ho fatto il sugo.
0: Che ragù,
6: Che deve pappuliare fino a mezzogiorno. Poi un po' di orto.
0: Sì.
6: E questa è la domenica. Grazie, buona domenica a tutti.
0: Grazie,
2: buona domenica.
0: Chissà a te, cosa vuoi di più? Scusa, facciamo per cortesia pappuliare il sugo. La Leti, com'è il pappuliamento? Fallo sentire. Va bene. Buona domenica, cartolini d'Italia su Radio Kiss Kiss.

0: Not the Only One, Sam Smith su Radio Kiss Kiss in cartolina in Italia. Buona domenica a tutti, 9.55, siamo pronti anche per la seconda ora. Vuoi dare un'anticipazione?
1: Allora sì, adesso vogliamo sentire tutte le vostre storie della domenica e anche le differenze territoriali, quindi che ne so, l'orario sacro dei nostri ascoltatori, la frase tipica che non può mancare la domenica,
0: Il resto lo diciamo dopo. Dai, sono troppe anticipazioni, anche perché prima abbiamo da sentire una canzone che ha fatto la storia della musica. Andiamo al 1984, i Queen, questa è Radio Gaga.

0: Eccola, ragazzi, facciamo un applauso per cortesia a tutti i nostri ascoltatori che sono sempre di più. Grazie per esserci. Ditelo in giro che è la domenica. Vabbè, non esageriamo adesso. Oh, basta. In giro che la domenica ci ritroviamo a 9:30 e raccogliamo tutte le vostre cartoline d'Italia con Max Poli
1: e la Leti.
0: Salutiamo la regia
2: Giovanni Imperatore.
1: Secondo, fammi respirare. Giovanni Imperatore, buongiorno.
0: Ti vedevo preoccupata,
1: no,
0: che ogni tanto
1: non
0: riconosci.
1: Non ero preoccupata.
0: Gioschi, salutiamo.
1: Ho solo preso un respiro.
0: Siamo in diretta dalla sede di Roma. Io ieri ho fatto una bella escursione per la città, Ci ho fatto proprio un giro del Colosseo, classici giri turistici. Vabbè, sono divertito. E voi cosa fate questa domenica? Raccontatelo con un messaggio di testo o vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, che tra poco vi sentiamo.

0: questo, pure sta sofra finale. Blanco Lisa, ricordi su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, buona domenica, cartoline d'Italia. Ogni domenica 9 a mezzogiorno, sì. Ricordate, ditelo in giro che alla domenica spediamo, riceviamo, smistiamo cartoline, le vostre storie da tutta Italia con messaggi vocali o di testo. Dove siete, come va questa domenica? Poi hai fatto delle domande, vuoi aggiungere
1: allora,
0: qualcosa?
1: Sì, adesso vorrei sentire gli ascoltatori e vorrei che ci mandassi una cartolina dell'Italia vera, ossia devono seguire questo schema.
0: Eccolo, sempre precisino.
1: Senti qua. Qui siamo a. E quindi, giustamente, nome, città. La domenica da noi non comincia con. Quindi, cose fondamentali. No,
0: si arrabbia,
1: magari la cosa
0: una
1: che
0: domanda vuole, direttore.
1: Facciamo tre. La cosa che non può mancare nelle vostre domeniche. Mi piace questo ad esempio.
0: Dai, tra poco. Intanto sentiamo Paola. Come va a Bassano? Paola, buongiorno.
2: Ciao Radio Kiss Kiss. Oggi ultimo giorno di trasloco, stasera nuovo appartamento con tutta la family. Paola Bassano del Grappa.
0: Auguri. Pronto, andiamo ad Alessandria. Buongiorno
3: a tutti. Siamo qua dalla provincia di Alessandria, stiamo andando a fare una bella escursione in montagna, a fare una grigliata. Se ci potete mettere un po' di Michael Jackson, così andiamo più felici.
0: Va bene, un po', giusto un po'. Senti un po'. Era un po' di Michael Jackson messo, poi vai, chi altro c'è? Aspetta, ce ne sono tanti. No, io non metterei tutto Michael Jackson, figurati. Sì. Ma c'è, ce l'abbiamo in scaletta. Buongiorno.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, vi ascolto tutti i giorni. Sono Antonio. Oggi grande giornata di lavoro fotografica. Partiamo da Salerno e arriveremo sino a Monte Pertuso. Faremo tutta la costiera. Oggi è una giornata magnifica.
0: Dai.
4: E dei panorami mozzafiato che poi pubblicheremo sulle nostre pagine.
0: Bello.
1: Che bello.
4: E spero di inviarne qualche bella foto anche a voi.
0: Ma certo, manda, con piacere. Simone, buongiorno.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
5: Simone da Rocca Secca. Stiamo tornando da Brescia dopo aver partecipato alla Spacca Gambe, la gara ufficiale, il raduno ufficiale di ginnastica dinamica militare italiana.
0: Vero, ci
5: hanno parlato. Saluto a tutti gli istruttori del Lazio.
0: Dai.
5: Un bacio a tutti voi, Radio Kiss Kiss. Un saluto dalla troupe del Lazio.
0: Bravi ragazzi!
1: Ma
0: si sono fatti la pausa.
1: Mi piacerebbe fare una prova di questa spacca gambe.
0: Faccio fare io lo spacca gambe. Ti spiego come, dai.

0: I BTS con Swim nei mattinieri di Radio Kiss Kiss con Max e la Leti al suo cagnolino che abbaia.
1: Sì, perché cioè, sì, ha sentito un nome e quindi è impazzito, mannaggia.
0: È felice. Buongiorno, cartoline d'Italia, ogni domenica a mezzogiorno. Max e la Leti, iniziata la seconda ora, hai fatto una serie di domande.
1: Sì. Cioè,
0: una su tutte, cosa prevede la vostra domenica.
1: Certo.
0: E devo dire, questo è un sacco di messaggi, di storie, di persone che stanno preparando la cucina, da mangiare, che è la tradizione italiana, che fai lasagne, sì, ragù, cotture lunghe, quelli ci vuole tanto tempo,
1: ma anche barbecue, la domenica a pranzo ormai barbecue,
0: però c'è ognuno che c'è chi ci dà anche i tre ingredienti, le tre cose della domenica perfetta, appunto cucina, famiglia, relax, per esempio. Poi ognuno ha il suo, il rito della domenica, la pasta al forno, la bugia della domenica, tipo oggi mi riposo e poi fai mille cose, no? Oppure leggo dei messaggi più emotivi. Se poteste mandare un messaggio a qualcuno oggi, ecco, vorrei scrivergli quella domenica era indimenticabile con te, un po' di nostalgia, mamma, di qualcuno, no? Anche ci arriva di tutto, ragazzi.
1: Posso andare con qualche messaggio di testo?
0: Sì, aspetta, prima vocali, senti quanti.
2: Buongiorno, Marta da Monza. La domenica non è domenica se non si dorme. Stamattina sveglia presto, pulisco, poi io e le mie figlie e il cane andiamo da mio cugino a mangiare grigliata e in giardino. Peccato che non posso bere e né fumare. E né mangiare che fumare.
0: Fumare.
2: Vabbè, grazie, Marta da Monza.
1: Ciao.
0: Come va a Venezia invece? Buongiorno.
3: Ciao, sono Elena da Venezia. Oggi ultima di campionato per il figlio e poi ci si gode al giardino di casa. Un bellissimo sole. Kiss kiss.
0: Dai, kiss i figli sono piezzecose. Come si dice, però è vero anche che quando è l'ultima di campionato un po' c'è da godere, perché sei stufo di andare avanti e indietro. Io ho due figli, ma li ho avuti in campionati per anni.
1: Mamma
0: e appunto li devo, la sabato e la domenica li devo seguire ovunque,
1: poi orari assurdi,
0: orari assurdi con trasferte incredibili, quindi diciamo, quando finiva il campionato devo ammettere un po' ero contento, felice di vederli giocare, vederli felice, però ero un po' diciamo anche felice per lo sbattimento che mi risparmiamo quando si fermava il campionato. Vai, chi c'è?
1: Allora, qui a Milano non è domenica senza le patate al forno, Mattia. Poi sicuramente non può mancare questa domenica la pazienza, sono al lavoro, Sabri. Poi relax davanti a casa mia sullo sdraio a prendere il sole. Un bacio grande, Ruth.
0: Va bene, ciao Ruth, saluto voi tutti. Questa è la domenica degli italiani raccontata su Kiss Kiss, che chiamiamo Cartoline d'Italia.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
0: Kiss Kiss.
4: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous. Yeah, I'm back in therapy, but I look fucking fabulous.
5: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Oh, me doy. It hurts. My vivid ways, what I feel it deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Mick Fabulous su Radio Kiss Kiss, Cartoline d'Italia con Max Laletti. Vai bene, sì?
2: Sì, sì, sto bene.
1: Quando accendo il microfono, prendi e parti. Cosa stai facendo?
2: No, stavo cercando di farmi dare un bacio dal gatto.
1: Che bello, bello, molto bello. Porta il gatto al lavoro, Laletti. Buongiorno, allora ricordate, ditelo in giro che alla domenica ci ritroviamo, speriamo le cartoline, ci raccontiamo della domenica, condividiamo idee anche e diamo spunti allo stesso tempo. Qualcuno ci parlava per esempio di una fiera, altri di tante cose carine, tipo le sagre che iniziano a spopolare dovunque, no? Ci sono un sacco di iniziative belle. La domenica è una domenica di rientro per molti dal weekend lungo del primo di maggio, oggi 3 maggio, insomma, salutiamo quelli che sono in auto. Di domenica si resta anche bloccati nel traffico, diciamo, piccolo problemino da dover superare quando si vuole passare la domenica fuori. Un sacco di storie da raccontarci al nostro numero
2: 347 490 0042.
1: Mattia, buongiorno.
3: Ciao Max, ciao Leti.
2: Ciao Mattia.
3: Io vi seguo tutta la settimana e per fortuna che ci siete anche oggi. Sono Mattia di Carapelle, dopo il lavoro si va a Trani. Bellissima Trani.
1: Ecco, no.
3: Ciao.
1: Un saluto. Buongiorno Dario a Torino, come va?
4: Ciao, sono Dario da Torino. La mia domenica comincia sempre presto, come gli altri giorni della settimana, perché la vita è troppo bella e troppo intensa per rimanere a dormire anche in un giorno festivo. Un abbraccio, Dario.
2: Ciao Dario, che voce.
1: Una missiva, sembrava una lettera. Grande, grande Dario.
5: Ciao mattinieri, sicuramente nella mia domenica sera non può mai mancare una buona pizza da asporto. Bacioni a tutti da Sabri. Ciao ciao.
2: Ciao Sabri.
1: Mi ha dato un'idea, vedi, quasi quasi stasera pizza.
2: Da asporto la fai tu?
1: No, faccio io, non ce la faccio a tempo.
2: Perché no? Scusa, provaci.
1: Lo faccio, perché no? Dai, buongiorno Silvia.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Silvia da Bologna.
2: Ciao,
6: che
2: Silvia.
6: Pare oggi? Niente, puro relax.
1: Anche
6: ho finito
1: questo. Finalmente
6: un libro, mangerò un panino, mi andrò a fare una bella passeggiata. Buona domenica a tutti.
2: Anche
1: perché
2: a te.
1: La domenica deve essere anche un po' questo, no, ragazzi? Cioè, ma io oggi non voglio fare proprio nulla, perché anche quello ci vuole e ci sta. No? Invece c'è chi ama tenersi impegnato e fa più dei giorni feriali, no? Le festivi addirittura. Va bene, poi cosa non può mancare? Vi chiedeva la Leti.
7: Kiss kiss. La domenica non può mancare quella mega mangiata a pranzo.
2: Vero?
7: Con tutta calma, con tutto il tempo del mondo che bisogna estrarre da una settimana di stress.
1: Certo. Vero è che poi c'è chi non esagera solo la domenica, esagera tutta la settimana, lì diventa un problema.
2: Vabbè.
1: Buongiorno a tutti e buona domenica, Cartoline d'Italia, alle 9:30.

bel complimento che può ricevere un conduttore radiofonico, trasmetti tranquillità, ma Radio Kiss Kiss in genere nel fine settimana, ma come sempre oltre al divertimento trasmette grande tranquillità. Grazie ragazzi, in 5 di ritorno nella bellissima Castellammare Ed Sheeran, lo ritroviamo dal 2014, Thinking Out Loud.

la dolcezza, Ed Sheeran. Quante canzoni legate alla storia della musica italiana parlano di domenica? Buona domenica Antonello Venditti, Domenica Bestiale Fabio Concato, Domenica Lunatica con Vasco Rossi. A proposito di Buona Domenica, titolo che ritorna perché è la nuova di Safe.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wiz.
2: Kiss Kiss. I just got my heart broken, but I look fucking fabulous. Yeah, I'm back in therapy, but I look fucking fabulous. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: L'aggettivo giusto di questa primavera 2026 ad appannaggio di Meek, la nuova artista del Regno Unito d'Inghilterra. Questa è Fabulous.
2: Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno.
2: Saluti da un compleanno itinerante. Oggi è il compleanno di Diego, che fa 8 anni, nostro figlio. Ci
1: auguri.
2: Siamo svegliati a Genova, abbiamo fatto colazione lì,
1: okay.
2: Pranzo nella splendida Pisa. E stasera cena nella bellissima Roma. Kiss a tutti.
1: Ciao, è un giro d'Italia non autorizzato, ma c'è il compleanno. Genova, Pisa, Roma, sto tornando da e sto andando da un via vai fantastico. Daniel Potter dal passato, Jimmy Getz High.

Ma sai che è molto bello il ritorno di Paola Iezzi, complimenti, vera maturità musicale, questa è stessa direzione, questa è Radio Kiss Kiss. Ieri sera a Rio de Janeiro, spiaggia di Copacabana, con Shakira che ha spaccato completamente 2 milioni di persone per il suo live, e rivolgendosi alla folla sterminata Shakira ha ringraziato i fan, ha raccontato: sono arrivata qui a 18 anni sognando di cantare per voi, ora guardate, la vita è magica. Davvero un tour incredibile, 2 milioni per Shakira, Guinness World Record, primavera 2026. Katy

storia della musica, anche perché il 1985 fu l'anno anche di Elton John, che raccontava un amore platonico impossibile tra lui stesso e Nikita, una guardia di frontiera della Repubblica Democratica Tedesca, l'ex Germania Est, alla dogana. Solo sguardi e tanta intensità, una storia importante raccontata proprio nel 1985, è intitolata Nikita.

You'll Never Know, Elton John, 1985. All'epoca due terre, due mondi, la Germania Est e la Germania Ovest, la dogana, il soldato, ma un grande amore, lui che non poteva oltrepassare quella dogana all'epoca. Il famoso muro di Berlino raccontato sotto forma di musica e narrazione romantica da parte di Elton John. Sono bellissime le colline toscane di rientro anche da lì. Katia, Marco, Luciano, Antonietta, sto tornando da Io, tu e il weekend. Stefano Piccirillo vi sta parlando. Insieme a Gigi Fischetti in regia si riparte con Lady Gaga e Dolce.

0: Radio Kiss Kiss.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

È invitata dal comune di Celleno, molto conosciuto quale Borgo Fantasma. Siamo in provincia di Viterbo perché lei si sposa e ha scelto la luna di miele a Palermo, però si è fatto avanti il primo cittadino di Celleno, Luca Beraldo, in seguito alla notizia sulle nozze della coppia formata appunto dalla stessa Dua Lipa e Callum Turner, l'attore che pare aver scelto Palermo come destinazione. Però c'è un invito in più e magari fare una toccata da quelle parti, uno dei borghi più belli e suggestivi della nostra penisola, le family di rientro dal mare, in questo caso con Giuseppe, con Alessandro. Ciao Daniele, ciao Valentina, buon rientro. Vi immagino belli abbronzati, leggermente rosolati. Non avete dimenticato la crema abbronzante, spero. Con ricordi incontriamo Blanco e

Vivi una storia nel rush finale, hai già la sensazione dei ricordi di quando stavate bene insieme, adesso è un momento però il romanticismo resta, senti la bellezza delle voci di Blanco e Lisa insieme su Radio Kiss Kiss. Con ricordi c'è il raddoppio del Sassuolo con il Milan, l'Orienté 2-0. Quando si parla di criptonite per Superman è un po' per Allegri il Sassuolo, che già tantissimi anni fa nel suo primo Milan allenato, ogni volta che andava a Reggio Emilia c'era Berardi, non c'era ancora l'Orientè, insomma il Sassuolo è sempre stata un po' la bestia nera del Milan, soprattutto giocando in casa contro i rossoneri, che giocano anche in 10 dopo l'espulsione di Tomori. Quindi questa è la situazione per quanto riguarda il match in Serie A. La sponda nerazzurra penso stia esultando da par loro anche in Piazza Duomo, dove stanno per seguire la partenza dell'autobus che condurrà i nerazzurri. Il Milan questa sera dovrà vedere suo malgrado il match tra Inter e Parma, fissato per le 20:45. Alle 18 vi ricordo gioca anche la Juve, One Republic.

0: Chissà te che stai aspettando quell'appuntamento da tanto tempo e farai di tutto per sedurlo. Chissà te che insegni a tuo figlio l'importanza di prendersi cura delle cose a cui si tiene. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
2: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
1: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
2: Quella con gli sconti fino al 50%?
1: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
2: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
1: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
3: Kiss, kiss.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
3: Kiss, kiss.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi. Kiss Kiss.
6: So

0: facile essere innamorati in due, facilissimo. Che bella colonna sonora di domenica pomeriggio con Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Saluto Diego da Pordenone. Ciao Stefano, ogni tanto riappari nella mia vita e questo è il bello di essere in un posto dall'altra parte d'Italia o del mondo. Ci si ritrova ogni tanto. Ciao Stefano, di ritorno dal mare anche Giuseppe. Silvi Marina, Barletta, ritorno ad Avezzano, questo triangolo composto da Ferdinando, Barbara, il piccolo Marco, lì fuori che succede? Sto tornando da oppure no?
1: Ciao Radio Kiss Kiss, ciao Stefano, ciao. Lorenzo da Vescovagano, provincia di Potenza. Io mi sto recando al santuario di San Gerardo Maiella, Mater Domini.
0: E fai bene.
1: Kiss Kiss a tutti e buona domenica.
0: Ciao a te.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, di ciao. Rientro da Diamante dopo un bellissimo weekend insieme a Sosso, Maria Grazia, Eugenio, Alessia, Alessandro e Carla.
3: Buongiorno, giusto una settimana fa abbiamo fatto la spola avanti e indietro da Abano Terme perché mio figlio si era rotto il malleolo esattamente una settimana fa, me lo sono rotta anch'io.
0: Aia.
3: Ma all'interno della settimana mio figlio ha avuto un problema di gastroenterite e io 2 giorni dopo ho avuto problema di gastroenterite. Se conoscete un esorcista a prezzi modici, dategli il mio numero. Paola.
0: Ciao Paola, c'è anche una strada che devi fare a piedi e che ti porta in un santuario meraviglioso che è quello di Pompei.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow!
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da...
3: Iperceramica!

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se il ritmo persiste anche dopo la fine del programma, contattare il proprio medico curante.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: pensiero.
1: La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Nuova cucina arredissima.
1: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
0: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
1: Veramente?
0: Arredissima. Dove la vita è issima.
2: Arredissima. Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Kiss Kiss.
4: Una canzone estiva. Sei una iena, sei un problema. E per questo finisce.
2: La musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: 3, 4.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
3: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.